0: ivu n'ebisonyiwa ekyebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
1: Essaala ey'okukkiriza.
0: Kabato.

0: Zubira.
1: Katonda wange, nsuubira mu kyakyo ne mbuyinza bwo ng'olimpa ennema y'omu nsi. Ate